0: Dicker, locker, 94,4.
1: La vecchia bidacca, la bala in causa, la bala in scapen, la sotto da tutte le andate, tic tac, a vedersa giusti un tac, mossa vodka giusti un tac, la giusti e che sa la stica, la giusta di tutto tac, la vodka tic tac, a vedersa giusti un tac, la mossa vodka giusti un tac, la che tutte le andate giusti un tac, la mesa la virus, la metà vita, la taro le disimpare, a timpi in piru la roda, tic tac, a vedersa giusti un capistone, sa vodka tacini fa una conga, tic tac, a giusti le andate giusti te, a vedersa giusti un tac, la mossa vodka giusti c'è palese la vera tecnica, c'è tutta la messa per la cosa, bella tutta a casa tua,
2: don capiston, mo che bi cavi, cavi,
1: si fa di cavi, chi li cavi, porta aperta, perché porta, di porta, porta, che non importa aprir la porta. Porta aperta, perché chi non porta, porta vivo, che non importa aprir la porta.
2: Arriva il nostro tor, caldis che non c'è di tutto,
1: chi li cavi, cavi, sale, li cavi, cavi, cavi, c'è cuore, senteri, c'è palese, c'è la porta, meglio tutti a casa tua, c'è palese per la porta, meglio tutti a casa tua. Tita, tatito tatinta,
2: tatito tatinta, tatito tatinta, tatito tatinta,
1: tatito tatinta, tatito tatinta, tatito tatinta, tatito tatinta, tatito tatinta, tatito tatinta, tatito tatinta, tatito tatinta, tatito tatinta, tatito tatinta, tatito tatinta, tatito tatinta, tatito tatinta, tatito tatinta, tatito tatinta, tatito tatinta, tatito tatinta, tatito tatinta, tatito tatinta, tatito tatinta, tatito tatinta, tatito tatinta, tatito tatinta, tatito tatinta, tatito tatinta, tatito tatinta, tatito tatinta, tatito tatinta, tatito tatinta, tatito tatinta, tatito tatinta, tatito tatinta, tatito tatinta, tatito tatinta, tatito tatinta, tatito tatinta, tatito tatinta, tatito tatinta, tatito tatinta, tatito tatinta, tatito tatinta, tatito tatinta, tatito tatinta, tatito tatinta, tatito tatinta, tatito tatinta, tatito tatinta, tatito tatinta, tatito tatinta, tatito tatinta, tatito tatinta, tatito